tega che la mangio presto. Tra la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre in forma che ce lo sta, il cucaglia per un barbiere, vita più nobile e mamozzita. Rasoli e pettini, lancetti forbici al mio comando, con tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancetti forbici al mio comando, con tutto qui sta. Bella risorsa.

bière. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi chiedono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi chiedono.

gioielli, le scarpe per ballare, il vestito che ti piace, non c'è bisogno di portare.